0: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
1: 2:37.
2: Sei connesso a Stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Stereo sul musica nella tua vita.

0: variedade.
1: Rua Doutor Vicente Sanches, 86, telefone 35-3622-3453.
0: Supermercado Pilar.
2: Sei connesso estereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estereo su musica nella tua vita.